ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra usta.

vino, adesso si stinta porta poco, tanto sta culo mi senza censuro, e per maso culo mi careva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio, che al

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con